0: di voi è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: E se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: abbiamo parato.
1: Mia vita,
2: te vedrete tra poco sbocciare quel fuoco per tasto l'orgoglio benedito, voglio sovesto ed umile cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli ebori, concedo ma si stupi mano timore.
2: Lo stegno ma c'è,
0: fermate che viene,
2: consumi di sangue, vediamo di drai,
0: qui ci sono guai,
2: orecchi di

innocente, alza la sfavi pelle. Da ogni fibra già sen fuggon le forze.

aprite un po' gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanni che

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figlio.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: paura. Chi va là? Sono quelli che inventasti a venire.
1: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco come è.
0: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo.
1: Ma cosa nacque?
0: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
0: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cosa loco grandi,